0: قلبي.
1: Many believe that ghosts do not exist.
2: Profondo rosso gelo di morti e come dopo un film di Dario Argento tutte si bien colorise, rentre dans le monde giallo alors